0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto. Siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è: meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e, quando si renderà necessario, scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
1: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
1: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
1: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
1: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione, potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
1: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e quando si renderà necessario scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
1: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
1: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
1: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
1: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
1: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Ex Ilva, da oggi lo stop alla produzione dell'aria caldo di Taranto. I sindacati proclamano lo sciopero nazionale. Legge elettorale dopo l'approvazione, le opposizioni preparano i ricorsi. Conti pubblici, primo sì europeo alla clausola per l'energia e la difesa, ma resta il confronto sulla flessibilità ucraina dopo la strage di Kramatorsk. Nuovi contatti diplomatici negli Stati Uniti, ma il tempo, temporale del centro-sud e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio. Alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirina e la compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
2: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
1: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita la prudenza al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi, a partire da Olanda e Belgio.
2: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
1: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
2: Numerose testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo, sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva, con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i tre punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Nero, Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e quando si renderà necessario scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
1: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
1: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
1: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
1: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
1: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Accendiamo la radio.
14: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
13: Ma che...
15: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
13: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
14: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
15: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
13: Ah, però...
14: Più qualità,
15: più radio,
14: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite email. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi. Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail, e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene questa stellina nei messaggi speciali. Con l'etichetta segnata quelli importanti sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma, la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di MountainView, con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo, quindi, è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni, alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come, diciamo così, ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati. Continuiamo ancora, amici, in questa puntata Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di un progetto che si chiama Sun Catcher. Lo lancia Google. Sappiamo che il cloud, a pensarci bene, è sempre stato un nome un po' ingannevole, delle nuvole non c'è nemmeno l'ombra, piuttosto, ecco, i data center sono capannoni grandi come quartieri, pieni di server che ronzano, consumano elettricità come delle città e vanno raffreddati giorno e notte. C'è Google, dicevo, che sembra avere preso un po' quel nome alla lettera e ha deciso di andare oltre le nuvole, ma parecchio oltre, perché ricordiamolo, proprio in questi giorni un Falcon 9 di SpaceX porterà in orbita un satellite con a bordo i processori che Google usa

0: satellite servirà proprio a capire se i chip, diciamo, saranno all'altezza in tutti i sensi delle aspettative. Ecco, a portare Google nello spazio, dicevo, è il razzo di Elon Musk, che da tempo parla di un'idea molto simile. Ne hanno parlato anche con Jeff Bezos e con Eric Schmidt e l'ex amministratore delegato di Google, solo che Big G, ecco, ha fissato, diciamo, questa data. L'obiettivo finale è proprio avere una costellazione di satellite con i chip a bordo, e il prossimo passo già in calendario: ci saranno 2 satelliti in orbita l'anno prossimo, per vedere proprio come si comporteranno, chiaramente con i raggi solari molto più vicini. E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, ma attenzione amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber, farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna, ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software e servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato, pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autore comunque della testata ci porta ad immaginare che, beh, effettivamente andrà così. Bene amici, le curiosità non ci mancano, e anche la segnalazione di dispositivi nuovi in arrivo. Come anticipato in occasione dell'evento della Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno i primi 2 smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ecco, un modello pieghevole che integra invece il chip X-Ring 03. Tra le novità c'è Privacy Display, che è simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno comunque distribuiti in altri paesi e arriverà anche l'Italia poi. Questi nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli delle precedenti generazioni che erano venduti in Cina. All'interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario da 2,7 pollici con una risoluzione di 912x596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976x596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max. Ecco, che visualizza le notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono delle caratteristiche comunque di tutto rispetto. Il sistema operativo è l'Hyper OS 4, che è basato su Android 17. In Cina è presente anche l'assistente Super Xiao 2.0. Nel resto del mondo comunque, ecco, ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base, attenzione, è di circa 785 euro, quindi saranno nuovi smartphone comunque di fascia già medio alta. È volato, è volato anche oggi amici, per questo venerdì, il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e quando si renderà necessario scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
1: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
1: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
1: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
1: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
1: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Silva, da oggi lo stop alla produzione dell'aria a caldo di Taranto. I sindacati proclamano uno sciopero nazionale, legge elettorale dopo l'approvazione, le opposizioni preparano i ricorsi. Conti pubblici, primo sì europeo alla clausola per l'energia e la difesa, ma resta il confronto sulla flessibilità ucraina dopo la strage di Kramatorsk. Nuovi contatti diplomatici negli Stati Uniti, ma il tempo, temporale del centro-sud e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si apre una giornata decisiva per l'ex Ilva. Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
2: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
1: L'Italia incassa un primo via libera europeo. La clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
2: La strage di Kramatorsk pesa sui nuovi tentativi diplomatici per fermare la guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, l'attacco russo contro due autobus ha provocato almeno 33 morti e 18 feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla di stallo strategico e avverte del rischio che il conflitto si allarghi ad altri paesi. Intanto sono attesi a Miami colloqui tra i negoziatori ucraini e gli inviati americani. Secondo Axios, agli incontri sono stati invitati anche rappresentanti del Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
1: E veniamo in Italia. Il maltempo continua ad interessare il centro-sud. Per questa mattina sono previsti temporali anche intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre persistono condizioni instabili su Campania, Lazio meridionale e settori interni di Abruzzo e Molise. Possibili raffiche di vento e grandinate. In Campania resta in vigore fino alle 15 d'allerta arancione su Napoli, Piana Campana, area vesuviana e isole del Golfo. Ieri le forti piogge hanno provocato allagamenti e disagi nel napoletano. A Casandrino i vigili del fuoco hanno salvato un automobilista bloccato in un sottopasso. A Ischia un fulmine ha danneggiato la chiesa di San Gaetano a Forio.
2: Nuove testimonianze nell'inchiesta sulle aggressioni compiute da una minicar a Roma. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito mentre viaggiava in monopattino. Secondo l'ultimo aggiornamento disponibile, resta in terapia intensiva al San Camillo sedato e con prognosi riservata per un grave trauma cranico. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera e stanno confrontando immagini delle telecamere e racconti dei testimoni. Altre persone hanno denunciato aggressioni con modalità simili e al vaglio anche la segnalazione di un possibile quinto episodio, ipotesi investigative che i responsabili scegliessero persone da colpire senza un motivo apparente.
1: E chiudiamo con la pagina sportiva con il servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone a rimettersi in marcia e i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione, ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni dall'allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con piogge e rovesci già dalle prime ore della giornata sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Nel corso della giornata l'instabilità continuerà ad interessare soprattutto le regioni nord-orientali con temporali localmente intensi. Fenomeni anche sull'Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali si faranno strada graduali schiarite. Le temperature saranno in diminuzione con massime generalmente comprese tra 14 e 19 gradi. Al centro il maltempo sarà protagonista, soprattutto sul versante tirrenico. Toscana e Lazio saranno interessate da rovesci e temporali anche intensi con precipitazioni localmente abbondanti. Nel corso della giornata l'instabilità coinvolgerà anche Umbria, Marche e Abruzzo, dove saranno possibili piogge intermittenti e locali temporali. Sulla Sardegna nuvolosità diffusa con rovesci e temporali accompagnati da un rinforzo della ventilazione. Le temperature tenderanno a diminuire con massime generalmente comprese tra 18 e 23 gradi. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti, maggiore instabilità lungo il versante tirrenico, soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Condizioni relativamente migliori sulle altre regioni meridionali, anche se non mancheranno locali precipitazioni. Le temperature saranno in diminuzione, ma resteranno generalmente miti con massime comprese tra 20 e 25 gradi. Le temperature subiranno dunque un calo soprattutto al nord e nelle aree maggiormente interessate dalle precipitazioni. Al centro-sud i valori resteranno ancora relativamente elevati per il periodo, ma l'arrivo di aria più fresca determinerà un'ulteriore diminuzione nella giornata di domani. I venti saranno moderati o forti dai quadranti meridionali e sud-occidentali con rinforzi particolarmente intensi sul Mar Ligure, sulle coste toscane e sull'Alto Tirreno. Per quanto riguarda i mari è previsto un deciso aumento del moto ondoso sui bacini occidentali. Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale saranno molto mossi o agitati con possibili mareggiate lungo le coste esposte della Liguria e della Toscana, onde fino a 2,5 metri, 3 metri, moto ondoso in aumento anche sugli altri bacini, soprattutto quelli maggiormente esposti alle correnti meridionali. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
3: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
4: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e quando si renderà necessario scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza. Certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
3: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
3: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
3: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
3: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
3: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. La riforma elettorale legge, ieri la Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore. Questa sera alle 17.30 nella chiesa di San Massimo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, i funerali di Salvatore Carignano, l'operaio udile di 61 anni, morto la mattina del 3 ottobre in ospedale, dove raggiunto il giorno prima in condizioni critiche. Ieri è stata eseguita l'autopsia, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. La polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droghe e armi. Le circostanze che hanno portato gli agenti a fare fuoco non sono state ancora chiarite. L'incidente sta sotto indagine. In strada, violente contestazioni. In Italia, con la politica, la riforma elettorale legge. Ieri la Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no, che prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati. Oltre alla novità dell'indicazione del Premier, festeggia la maggioranza che si conferma compatta nell'ultimo voto segreto sulla riforma. L'opposizione parla di truffa. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore. Il servizio della redazione.
2: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: Questa sera alle 17.30 nella chiesa San Massimo di Orta di Atella, in provincia di Caserta, i funerali di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, morto la mattina del 3 ottobre in ospedale, dove era giunto il giorno prima in condizioni critiche. Ieri è stata eseguita l'autopsia. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia della vittima, parla di fratture allo sterno, al bacino, al polso e all'osso sacro, compatibili con una caduta da un'altezza considerevole di almeno 8 metri, che sicuramente non gli potevano consentire una deambulazione autonoma. Si fa sempre più concreta dunque l'ipotesi che l'uomo possa essere stato spostato dal luogo dell'incidente, abbandonato agonizzante nel posto dove è stato poi soccorso. Sport, il calcio. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306, e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce a Istanbul e contro l'Olimpia a Milano. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sul tratto della A1 Roma-Napoli con code tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Salerno. Code per traffico anche sull'A3 tra Ercolano e Napoli-Porto in quest'ultima direzione. Trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Soccavo e Corso Malta verso Capodichino ed ancora tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con rallentamenti e code sulla A3 Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno. Code anche sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte. Allerta meteo arancione sulla Campania per piogge e temporali su diversi settori del territorio. A Napoli in via precauzionale chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Roma-Napoli resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. Tratto chiuso sempre tra le 22 e le 6 sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Sulla tangenziale di Napoli, tra la mezzanotte e le 6, chiusura tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino. Nella stessa fascia oraria chiuso il tratto tra Agnano e Cuma in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. Al nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB+.
0: Anche Prima Radio in DAB+.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 9 ottobre si festeggia San Dionigi e San Ferruccio. Oggi è la giornata mondiale della posta. Il proverbio del giorno è meglio qualcosa che nulla. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con Plutone che continua la sua orbita dissonante, non assumete posizioni troppo rigide e quando si renderà necessario scendete a patti. Siate anche prudenti e discreti. Non parlate di cose che potrebbero essere poi utilizzate contro di voi.
2: Toro, con la Luna e altre stelle favorevoli avrete buone occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva anche su intuito e improvvisazione. Prenderete la vita con maggiore entusiasmo e leggerezza, certi che le cose che desiderate si realizzeranno.
3: Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno e Nettuno, rischiate di dare importanza a una proposta in realtà poco vantaggiosa. Prudenza. Faticherete a stabilire la calma, eppure realizzerete che vi sarà più che necessaria. Fate meditazione.
2: Cancro, avete finalmente compreso che se volete creare intorno a voi una realtà fatta di pace ed armonia, dovete cominciare a realizzare questa qualità dentro di voi. Se volete un mondo pacifico, dovete diventare voi stessi, quieti e pronti all'ascolto.
3: Leone. Sfruttate la mancanza di problemi urgenti per fare un po' di conti, sistemare faccende da troppo in sospeso e concludete affari con calma. Un amico vi proporrà di iscrivervi a un corso per arricchirvi culturalmente, in un ambito per voi speciale.
2: Vergine, la Luna abbraccia Marte e Giove nel segno e fa boccacce a Saturno e Nettuno. Raggiungerete quello che vorrete, anche se incontrerete delle opposizioni. Non lascerete che le vostre insicurezze vi condizionino la vita, guardate al futuro con ottimismo.
3: Bilancia. Vi lamentate per la routine quotidiana, ma poi non fate proprio niente per modificarla. Attenzione però, avanti di questo passo diventerete dei robot. Combattete gli automatismi e vivacizzate la vostra vita con una ventata di cose nuove e piacevoli.
2: Scorpione, con Nettuno benevolo vi farete propugnatori di iniziative umanitarie e benefiche. Il successo che riporterete sarà così palese che vi inorgoglierà. Coinvolgete nei vostri progetti amici e sconosciuti. Lasciate che il vostro entusiasmo contagi anche loro.
3: Sagittario. La giornata non partirà con il piede giusto. La Luna in Vergine disturberà Saturno e vi impedirà di gestire nel modo migliore le dinamiche familiari. Per di più, con Nettuno contro, sarà meglio essere previdenti e frenare l'euforia quando è eccessiva.
2: Capricorno, se siete alla ricerca di una occupazione potete contare sull'aiuto di Plutone, Nettuno, Giove, Marte e Venere. Non sprecate il momento fortunato. Dopo un lungo periodo di semina è arrivata finalmente l'ora della raccolta. Puntate su idee innovative.
3: Acquario. Con Urano che vi sponsorizza, potreste mettere mano ad alcune situazioni che ormai non vi soddisfano più e modificarle a vostro piacimento. Riuscirete a risolvere, come per incanto, questioni che vi assillano da tempo. Calma, fiducia e pazienza.
2: Pesci, disturbati dalla Luna in Vergine, la giornata trascorrerà all'insegna del dubbio e dell'incertezza. Divergenze d'opinione con un familiare. Guarderete le situazioni da un punto di vista negativo e non sarà per niente facile farvi cambiare idea.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Questa è Prima Radio Digital.

Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Riforma elettorale e legge. Ieri la via libera definitiva alla Camera, ma le opposizioni annunciano battaglie anche sul piano costituzionale. Da lunedì 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva, lo hanno rivelato i sindacati Fino a Fiom e Wilm. Al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo, pedopornografia online, 7 arresti in 3 regioni. Poi lo sport tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo regionale e riportato dall'agenzia TASS. Una coppia è morta a causa dell'impatto di una granata contro un'abitazione privata nel villaggio di Razumnoye. Quattro persone sono rimaste ferite. Un uomo ha riportato contusioni, abrasioni superficiali alla schiena e alla spalla, mentre la moglie e il figlio di 10 anni hanno riportato lì lievi. In Italia da lunedì 12 ottobre sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva, lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e UILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata di ieri è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La riforma elettorale legge ieri il via libera definitivo alla Camera, ma le opposizioni annunciano battaglie anche sul piano costituzionale. Il servizio della redazione.
2: Dopo il via libera definitivo del Parlamento, lo scontro sulla riforma elettorale si sposta sul terreno dei ricorsi. Le opposizioni contestano la costituzionalità del testo e preparano iniziative giudiziarie dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Camera ha approvato ieri la riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema prevede un premio di maggioranza al raggiungimento del 42%, indicazione del candidato premier e le preferenze, mantenendo però i capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica l'unità del centrodestra per la maggioranza. Le nuove regole garantiscono stabilità per le opposizioni, alterano la rappresentanza a vantaggio di chi governa.
1: La cronaca: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. È il bilancio dell'operazione Upriver condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online. L'indagine ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale, tra cui anche il personale della sezione operativa di Como. Lo sport e il calcio: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Tecnico Massimiliano Allegri alla ricerca di qualche escamotaggio per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri categorico vincere per continuare la corsa al titolo, al quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Non c'è altro, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Io.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: E dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Allora, stavo pensando...

Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Uité, in cui hanno perso la vita 8 persone. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles. Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi. Il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord di Napoli. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il governo del Guatemala ha ammesso che l'esercito ha aperto il fuoco durante gli incidenti avvenuti il 27 settembre a Huite, in cui hanno perso la vita 8 persone. Il presidente Bernardo Arévalo e il ministro della difesa Henry David Sáenz Ramos hanno consegnato alla magistratura un rapporto interno mettendo a disposizione degli inquirenti 107 soldati per garantire la trasparenza delle indagini su possibili esecuzioni extragiudiziali. Le autorità hanno immediatamente rimosso il capo di Stato Maggiore della Difesa e il comandante della brigata locale. Flessibilità, prima apertura all'Italia da parte di Bruxelles e il servizio della redazione.
2: L'Italia incassa un primo via libera europeo, la clausola di salvaguardia per le spese legate a energia e difesa. Resta invece aperto il confronto sulla richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici per affrontare gli effetti dell'inflazione. La Commissione europea si è impegnata ad approfondire le proposte di Italia e Grecia, ma invita alla prudenza e al rispetto degli impegni di bilancio. Il commissario Valdis Dombrovskis ricorda che le regole prevedono già margini di flessibilità. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si dice fiducioso che le ragioni tecniche italiane possano trovare ascolto. Restano le resistenze di alcuni paesi a partire da Olanda e Belgio.
1: Sciopero dei trasporti, si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano oggi nel capoluogo lombardo. Infatti fino alle 15 e dopo le 18 si fermano metro, bus e tram per l'astensione di 24 ore proclamata da Alcor e Confial Trasporti. Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dalle due organizzazioni sindacali che riguardano tra gli altri temi le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni, alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia Romagna e nel Chietino. Lo sciopero in una giornata di grandi disagi per il maltempo, la situazione più difficile da ieri in Campania, in particolare nell'Interland a nord del capoluogo, dove numerose strade sono finite sott'acqua per la bomba d'acqua che ieri mattina ha colpito la zona e dove la pioggia delle ultime ore ha causato anche l'allagamento di un tratto della statale 74 domiziana. L'arteria è stata chiusa tra Giuliano e Barcaturo con uscita obbligatoria a Barcaturo provenendo da Pozzuoli a Giuliano nella direzione opposta. Oggi in Campania vige l'allerta arancione su gran parte del territorio regionale fino alle 15. Lo sport, il basket, prosegue la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sul campo neutro di Belgrado arriva il terzo KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega, agganciano così proprio Milano in classifica 1-3. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa e dall'Oceania, che chiuderà con il piazzamento più alto il torneo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lácteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. Al nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km orari, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque. Domani anche il Napoli, che in affanno alla ripresa. Il tennis, Cobolli subito fuori a Shanghai, vince Mannarino 3-7. Di basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano, battuta dal Maccabi Tel Aviv. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, i giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri è categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrien Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Di basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera, battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3º KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il passamento più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethem Nevi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Nel maltempo, una doppia drop marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. Poi gasolio, Eni ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori. Si torna a 2,190 euro. A tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethem Nevi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente della Agenzia federale per l'immigrazione e le dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato agli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine, in strada violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del servizio della redazione.
2: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma, come riporta il quotidiano La Repubblica. Si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Vediamo adesso al maltempo che attanaglia nelle ultime ore soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via Nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero hinterland nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 domiziana, l'importante arteria è stata chiusa al traffico tra Giuliano e Varcaturo nelle due direzioni. In chiusura una buona notizia per gli automobilisti: dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine dello sconto sulle accise, il gasolio torna a scendere. Eni infatti ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite email. Noi vi parleremo proprio di questo, state con noi. Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail, e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene questa stellina nei messaggi speciali con l'etichetta segnata, quelli importanti sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mountain View, con un post su X passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati. Continuiamo ancora, amici, in questa puntata Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di un progetto che si chiama Sun Catcher. Lo lancia Google. Sappiamo che il cloud, a pensarci bene, è sempre stato un nome un po' ingannevole, delle nuvole non c'è nemmeno l'ombra, piuttosto, ecco, i data center sono capannoni grandi come quartieri, pieni di server che ronzano, consumano elettricità come delle città e vanno raffreddati giorno e notte. C'è Google, dicevo, che sembra avere preso un po' quel nome alla lettera e ha deciso di andare oltre le nuvole, ma parecchio oltre, perché ricordiamolo, proprio in questi giorni un Falcon 9 di SpaceX porterà in orbita un satellite con a bordo i processori che Google usa per l'intelligenza artificiale. È un esperimento, ecco, non ci saranno astronauti né bandiere da piantare o dirette magari con la folla, solo dei chip. C'è il sole, che è una domanda molto semplice: lassù questa roba sopravviverà? La missione fa parte del progetto che si chiama Sun Catcher, un nome che sembra quello di una crema solare magari, o di una band. Invece è un programma sperimentale di Google, dicevo, che se tutto va bene un giorno potrebbe portare dei veri data center di intelligenza artificiale in orbita. Beh, l'idea è che in orbita bassa l'energia solare non manca, non ci sono bollette da pagare, né vicini che protestano per il nuovo capannone accanto ai campi. Il resto però è tutto da vedere. Questo primo satellite servirà proprio a capire se i chip, diciamo, saranno all'altezza in tutti i sensi delle aspettative. Ecco, a portare Google nello spazio, dicevo, è il razzo di Elon Musk, che da tempo parla di un'idea molto simile. Ne hanno parlato anche con Jeff Bezos e con Eric Schmidt e l'ex amministratore delegato di Google, solo che Big G, ecco, ha fissato, diciamo, questa data. L'obiettivo finale è proprio avere una costellazione di satellite con i chip a bordo, e il prossimo passo già in calendario: ci saranno due satelliti in orbita l'anno prossimo per vedere proprio come si comporteranno, chiaramente con i raggi solari molto più vicini. E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, ma attenzione, amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber. Farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna, ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software e servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato, pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autorevolezza comunque della testata ci porta ad immaginare che effettivamente andrà così. Bene amici, le curiosità non ci mancano e anche la segnalazione di dispositivi nuovi in arrivo. Come anticipato in occasione dell'evento della Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno i primi due smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ecco, un modello pieghevole che integra invece il chip X-Ring 03. Tra le novità c'è Privacy Display, che è simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno comunque distribuiti in altri paesi e arriverà anche l'Italia poi. Questi nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli delle precedenti generazioni che erano venduti in Cina. All'interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario da 2,7 pollici con una risoluzione di 912x596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976x596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max. Ecco, che visualizza le notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono delle caratteristiche comunque di tutto rispetto. Il sistema operativo è l'Hyper OS 4, che è basato su Android 17. In Cina è presente anche l'assistente Super Xiao 2.0. Nel resto del mondo comunque, ecco, ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base, attenzione, è di circa 785 euro, quindi saranno nuovi smartphone comunque di fascia già medio-alta. È volato, è volato anche oggi amici per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento come sempre che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Nabi Pillay, giurista sudafricana. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi da agosto del 2024. Il giallo della vicina, le indagini si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico L'Olandese Volante. Tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shadia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali Banche e Moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elzi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro, mortale questa volta a Filago in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero via Scatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Tutto nel mondo della radio. All'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km orari, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente riparte il campionato, riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo. Domani alle 18 c'è anche Inter Parma, i nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino che naviga in cattive acque. Domani anche il Napoli che è in affanno alla ripresa. Il tennis, Cobolli subito fuori, a Shanghai vince Mannarino in 3 set. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano battuta dal Maccabi Tel Aviv. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la lunga pausa per le nazionali, finalmente riparte il campionato. Riflettori puntati sulla sfida di domenica tra Roma e Como, ma non solo, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Como e Roma si danno appuntamento domenica all'ora di pranzo in riva al lago Ilariani per riscattare il passo falso di Frosinone e rimettersi in marcia, e giallorossi per dare continuità all'ottimo inizio di stagione. Ma c'è una motivazione in più sulla panchina romanista ed è legata a mister Gasperini, a cui manca una vittoria per arrivare a quota 300 in Serie A, più della metà ottenute nei 9 anni da allenatore dell'Atalanta. Da quando è alla guida della Roma i 3 punti sono arrivati 48 volte. Fabregas proverà a rimandare il prestigioso traguardo di Gasperini alla partita successiva. Sono in 4 gli allenatori che hanno ottenuto più di 300 vittorie nella storia del campionato di Serie A. Il primo è stato Nereo Rocco, che si è fermato a 302. Più di tutti ne ha ottenute Giovanni Trapattoni con 352, seguito dal tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e da quello bianconero Luciano Spalletti, che ne hanno collezionate 324 e 306 e proveranno ad allungare la loro striscia sfidando Frosinone e Cagliari.
1: Napoli in affanno alla ripresa dopo la lunga pausa per le nazionali. Il tecnico Massimiliano Allegri è alla ricerca di qualche escamotage per far fronte all'emergenza per le numerose assenze causate dalla raffica di infortuni che hanno ridotto notevolmente la rosa. Domani sera al Maradona arriva il Frosinone, squadra rivelazione di questo inizio di stagione. Negli ultimi giorni qualche buona notizia è tuttavia arrivata, a partire dal ritorno in gruppo di McTominay, che ha superato le visite mediche e ha ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'intervento al cuore subito a Manchester per l'ablazione cardiaca correttiva di un'aritmia benigna. Sempre nelle ultime ore anche la certezza di poter contare su Spinazzola e Meret. Domani alle 18 c'è anche Inter-Parma. I nerazzurri affrontano la squadra guidata da Alberto Gilardino, che naviga in cattive acque con 4 punti in 5 partite. Per i nerazzurri categorico vincere per continuare la corsa al titolo, alla quale mancherà almeno per un tratto Curtis Jones. Contro il Parma, Chivu potrebbe far turnover in vista dell'incombente Champions, chiamando Provedel in porta con davanti il trio Pavard, Bissek e Carlos Augusto. Torna in regia Çalhanoğlu con Barella e Mkhitaryan al posto dell'infortunato Jones. Ad agire sulle fasce Luis Enrique e Di Marco, a riposo Lautaro e Pio Esposito, titolari Thuram e Bonny come coppia d'attacco. Il tennis, Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Manarino nella prima partita disputata nel Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha perso contro il francese con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il basket, la Virtus Bologna espugna Monaco di Baviera battendo i padroni di casa del Bayern Monaco con il punteggio finale di 87-94, confermando la fiducia acquisita giovedì scorso battendo l'Olympiakos allo scadere. Le Bunere, grazie a quel successo e al risultato acquisito ieri sera in Germania, riportano il bilancio della loro Eurolega in parità dopo i 2 KO che avevano aperto la stagione con il Fenerbahce in Istanbul contro l'Olimpia a Milano. Prosegue invece la crisi nera dell'Armani Milano contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado. Arriva il 3° KO in 6 giorni tra campionato e coppa, una sconfitta netta 97-79. Gli israeliani, che onorano le vittime del 7 ottobre con un minuto di raccoglimento, trovano il primo successo in Eurolega e agganciano così proprio Milano in classifica. Il baseball, l'Italia si prepara a 3 giorni di partite a Barcellona che daranno il via al percorso biennale con obiettivo giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri scenderanno in campo per la disputa del girone di qualificazione al Premier 12 del prossimo anno, evento che assegnerà il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 alla nazionale proveniente dall'Europa o dall'Oceania, che chiuderà con il passaggio più alto il torneo. Con lo sport per il momento è tutto, che tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:03.
4: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
5: Il genio! Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
6: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.
7: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. A sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km orari, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Questa è Prima Radio Digital.

0: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navanethe Mnevi Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane, l'ICE, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill, nel Bronx, a New York. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore. Il giallo della vicina, le indagini si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico L'Olandese Volante. Tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Nava Netem Nevi Pillay. L'annuncio ufficiale è stato dato dal comitato norvegese per il Nobel ad Oslo. Pillay, già giudice della Corte Penale Internazionale ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata insignita del prestigioso riconoscimento per i suoi straordinari sforzi nella promozione della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un agente della Agenzia federale per l'immigrazione e le dogane, l'AIS, ha sparato ad un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Zoran Mamdani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima. Rimasto illeso, la polizia cittadina ha precisato di non essere stata coinvolta nella sparatoria. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha riferito che l'uomo, immigrato dalla Repubblica Dominicana, aveva una precedente condanna per furto aggravato e diversi arresti per aggressione, rapina e possesso di droga e armi. Le circostanze che hanno portato agli agenti a fare fuoco non sono ancora state chiarite. L'incidente è sotto indagine, in strada violente contestazioni. Ex Ilva, il giorno dell'ultima colata d'acciaio, ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del servizio della redazione.
2: Acciaierie d'Italia hanno annunciato da oggi la sospensione delle attività produttive dell'area caldo di Taranto. Gli impianti saranno mantenuti in riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Dopo il confronto con il governo a Palazzo Chigi, concluso ieri sera, i sindacati hanno proclamato per lunedì 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il governo prepara un decreto sulle tutele sociali dei lavoratori e punta a mantenere una prospettiva di continuità produttiva. Annunciata anche la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre.
1: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti negli istituti per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne. Ancora un incidente sul lavoro mortale, questa volta a Filago, in provincia di Bergamo, dove un imprenditore edile di 62 anni, rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero via Scatasuna. Le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo. Lutto nel mondo della radio, all'età di 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, all'anagrafe Frederik Matthijs van Stegeren, storico conduttore e produttore discografico. Nelle scorse ore era stata diffusa la notizia del suo ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli in Puglia. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:05.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima Radio.
13: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Nabi Pillay, giurista sudafricana. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi da agosto del 2024. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Il maltempo, una doppia dromma marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. Poi gasolio, Eni ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori, si torna a 2,190 euro. A tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'ONU critica fortemente la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan. La trasmissione in diretta streaming di un'esecuzione equivale ad una sentenza pubblica e violerebbe il diritto assoluto di tortura, affermato l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani. Il divieto assoluto di tortura vieta le esecuzioni pubbliche, ha poi affermato Shabia Manto, portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nel corso di un briefing, il mancato rispetto di tale divieto renderebbe inevitabile l'esecuzione arbitraria, configurando una violazione del diritto alla vita, aggiunto. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Il comitato ha sottolineato l'importanza dello Stato di diritto come fondamento di un sistema capace di prevenire i conflitti e favorirne la risoluzione senza ricorrere alla violenza. L'economia, il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia nelle serie nazionali Banche e Moneta. Il tasso annuale effettivo globale sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,99% dal 3,31% del mese precedente. Il TAIG sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,78%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,69% come nel mese precedente. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta il quotidiano La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi è stato colpito, forse con una mazza da golf, ed è riuscito a vedere l'aggressore e si è voltato a guardarmi in segno di sfida, ha detto. Veniamo adesso al maltempo che attanaglia nelle ultime ore soprattutto le regioni meridionali. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola di Gasperi in via Nazionale, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. In Campania invece la pioggia continua a creare disagi dopo la bomba d'acqua di ieri che ha messo in ginocchio quasi l'intero hinterland nord di Napoli. Nella notte è allagata anche la statale 74 domiziana, l'importante arteria è stata chiusa al traffico tra Giuliano e Barcaturo nelle due direzioni. In chiusura, una buona notizia per gli automobilisti: dopo le polemiche degli ultimi giorni per la fine dello sconto sulle accise, il gasolio torna a scendere ed infatti ha deciso di tagliare ancora il prezzo consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Volumi di traffico non particolarmente elevati, quelli registrati al momento sulla rete viaria marchigiana. Permangono tuttavia disagi sulla A14 Adriatica, dove, attenzione, tra le uscite di Pedaso e di Grotta a Mare ci sono incolonnamenti per lavori in corso nelle due direzioni. Sono due i chilometri di fila segnalati verso Pescara, di un chilometro la colonna registrata invece in direzione di Ancona. Vi ricordo il tratto, quello tra Pedaso e Grotta a Mare. E ricordiamo altresì i lavori sulla statale 76 della Valdesina, dove è disposto il divieto di transito per i veicoli di peso superiore alle 44 tonnellate. Tra i chilometri 35600 e 41200 ci troviamo indicativamente tra Moglie e Iesi. Riduzione della sede stradale invece tra Fabriano Est e il bivio per Matelica in direzione di Ancona. Attenzione alla segnaletica. Concludiamo con i lavori notturni in programma sulla A14 Adriatica. A partire dalle ore 22 è chiuso il casello di Ancona Nord per entrare in autostrada verso Pescara. Sempre dalle 22 è chiuso il casello di Senigallia, in questo caso per uscire dall'autostrada, e limitatamente alle provenienze da Bologna. In entrambi i casi la riapertura è prevista per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali prevarranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. Al nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Nobel per la pace a Navi Pillay, scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia, danni nel Trapanese, colpita una scuola a Marsala. Manovra, Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici, l'Europa avvia un gruppo di lavoro. A Roma salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti, la condanna dei vescovi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra. Ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti e ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Disegno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazioni. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le due persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti dell'azienda energetica. Lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini, che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood. Il presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta. Pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1, Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nobel per la pace a Navi Pillay. Scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia. Daniele Trapanese colpita una scuola a Marsala. Manovra. Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici. L'Europa avvia un gruppo di lavoro a Roma. Salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti. La condanna dei vescovi. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nobel per la pace a Navi Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Di segno opposto la reazione della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha adoggiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Veniamo in Italia. Una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto De Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio ed escoriazione. È stato attivato anche il sostegno psicologico a Petrosino. Un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche. Lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al vaglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini, che comprendono l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero. I vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per assalto di Fort Hood. Il presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta. Pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati, ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 19:03.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Le ragazze ci sorridono un

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. Al nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Nobel per la pace a Navi Pillay. Scontro internazionale sul riconoscimento. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Maltempo in Sicilia. Daniel Trapanese colpita una scuola a Marsala. Manovra. Salvini chiede 5 miliardi a banche e assicurazioni. Extra profitti energetici. L'Europa avvia un gruppo di lavoro a Roma. Salgono a 6 episodi attribuiti alla banda della minicar. Esecuzione in streaming negli Stati Uniti. La condanna dei vescovi. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Nobel per la pace Annarie Pillay apre uno scontro internazionale. La giurista sudafricana, già alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, è stata premiata per il lavoro contro i crimini di guerra, dedicato al riconoscimento ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Donald Trump ha rilanciato sui social un messaggio duramente critico verso l'assegnazione. Protesta anche Israele, che contesta le accuse di genocidio a Gaza formulate dalla commissione d'inchiesta dell'ONU presieduta da Pillay. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di segno opposto alla reazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha elogiato l'impegno della giurista per lo Stato di diritto.
2: Vediamo in Italia: una doppia tromba marina ha provocato danni nel Trapanese, investendo edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata colpita la succursale dell'Istituto dei Gasperi, dove si trovavano 273 bambini. Il personale li ha accompagnati nelle zone più sicure dell'edificio. Secondo l'aggiornamento dell'azienda sanitaria, al pronto soccorso sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con ferite da taglio di escoriazione. È stato attivato anche il sostegno psicologico. A Petrosino un'automobile è stata sbalzata in un burrone. Le 2 persone a bordo sono state portate in ospedale. Ingenti danni segnalati alla scuola in diversi punti del territorio.
1: Matteo Salvini rilancia sul contributo di banche e assicurazioni alla prossima manovra economica. Il vicepremier indica un obiettivo di almeno 5 miliardi di euro da ottenere attraverso un confronto con il settore nelle sue intenzioni. Il contributo dovrebbe essere volontario, senza introdurre una nuova tassa. Salvini considera la cifra sostenibile alla luce degli utili attesi e auspica un accordo nel centrodestra anche con Antonio Tajani. Si tratta di una proposta politica ancora da definire, non di una misura già approvata. Il tema entra così nel confronto sulle risorse da destinare alla legge di bilancio.
2: L'Unione Europea avvia un gruppo di lavoro sulla tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche, lo ha annunciato il commissario all'economia Valdis Dombrovskis al termine del confronto tra i ministri. Secondo la Commissione, sono soprattutto i singoli stati a poter adottare le misure più adatte. Il gruppo europeo servirà a confrontare le esperienze e ad assistere i governi nelle loro scelte. Non è stata annunciata una nuova imposta europea. Il confronto riguarda gli strumenti con cui intervenire sui profitti straordinari delle società energetiche, mantenendo un coordinamento tra i diversi paesi dell'Unione.
1: Salgono a 6 episodi al baglio degli investigatori nell'inchiesta sulla banda della minicar nera a Roma. Un uomo di 77 anni ha denunciato di essere stato avvicinato mentre camminava in viale dei 420 e colpito al fianco con un tubo di plastica dal passeggero dell'auto. In procura si è svolto un vertice sulle indagini che comprendono l'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti della vettura attraverso le telecamere tra Monteverde e Testaccio. Per ora chi indaga esclude il collegamento con una sfida sui social.
2: Andiamo all'estero: i vescovi americani condannano la decisione di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione di Nidal Hasan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood. Il presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, ha chiesto alle autorità di riconsiderare la scelta, pur ribadendo che i crimini commessi non possono essere giustificati. Ha definito la trasmissione dell'esecuzione una promozione della cultura della morte. Anche l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha contestato il progetto, sostenendo che un'esecuzione trasmessa pubblicamente equivarrebbe a tortura.
1: In chiusura allo sport, la Formula 1: Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell, che completa la prima fila. Terzo tempo per Charles Leclerc. La sua Ferrari partirà davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesta posizione per Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Settimo Kimi Antonelli sulla Mercedes. Le qualifiche della sprint consegnano dunque a Verstappen la posizione migliore in partenza, mentre Leclerc mantiene la Ferrari nelle prime 3 posizioni sul circuito cittadino di Singapore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione. Permangono disagi lungo la carreggiata sud della 1 Roma-Napoli, interessata da un incidente. Incidente che provoca code tra Casoria e il bivio per l'autostrada per Bari, in direzione quindi di Napoli. Spostamenti penalizzati dal maltempo che con piogge temporali sta interessando ancora diverse zone della Campania. Per allagamenti chiusa la Domiziana tra Varcaturo e Lago Patria, la strada è chiusa nelle due direzioni e nel frattempo la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo arancione che interessa diverse porzioni del territorio della provincia di Napoli e che sarà in vigore fino alle ore 15 di domani, sabato 10 ottobre. Moltissimi comuni che hanno deciso la chiusura delle scuole. Sono diverse le chiusure in programma per questa notte sulla 1 Roma-Napoli a partire dalle ore 22. Chiusura dell'autostrada tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma. La riapertura domani mattina alle 6. Sulla tangenziale di Napoli tra la mezzanotte e le 6, chiusura del tratto Capo di Monte Corso Malta in direzione di Capo di Chino tra le ore 23 e le ore 6, chiusura della tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli, in questo caso in direzione di Pozzuoli. Sulla A16 in Napoli Canosa Bari tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Sulla A3 Napoli Pompei Salerno tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli. E ancora in A3, sempre con orario compreso tra le 22 e le 6, chiusura anche del tratto Cava dei Tirreni Salerno in quest'ultima direzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali prevarranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. Al sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km/h, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo a Napoli, provincia allagamenti, 9 persone evacuate per precauzione a Mergellina. Per il 18 ottobre annunciata allerta arancione in parte della Campania. A Caivano arresti domiciliari per il datore di lavoro dell'operaio morto dopo una caduta. Gli accertamenti correggono la prima ricostruzione. Incidente mortale sulla 2 nel Salernitano, un camion precipita da un viadotto. Infine a Airola, 2 nuove non conformità nei controlli sulle diossine, entrambi in alimenti destinati agli animali. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus. Con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il maltempo a Napoli. 9 persone sono state evacuate da 3 appartamenti in via Fedro nella zona di Mergellina. Il provvedimento è stato adottato per precauzione dopo le forti piogge. Allagamenti hanno interessato anche Fuorigrotto e Bagnoli, mentre in via Guantai Nuovi è caduto un albero. A Pozzuoli è crollata la parete di un supermercato. L'avviso della protezione civile per il 10 ottobre prevede allerta arancione in settori della Campania con possibilità temporali intensi, raffiche di vento e grandinate. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Salvatore Carignano, l'operaio precipitato da un capannone a Caivano è deceduto il 3 ottobre. Il datore di lavoro, un 37enne, è stato posto ai domiciliari e accusato di omicidio colposo e omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni. Indagato anche il committente. Secondo la procura, la vittima e altri 2 operai lavoravano senza un regolare contratto. Gli ultimi accertamenti chiariscono inoltre che Carignano fu soccorso nel punto della caduta. Il corpo non fu spostato, diversamente dalle prime ipotesi. Un autotrasportatore ha perso la vita sulla 2 del Mediterraneo nel territorio di Sicignano degli Alburni. Il mezzo è precipitato da un viadotto e ha preso fuoco dopo l'impatto. Una parte dell'autoarticolato è rimasta sulla carreggiata, complicando i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine. Infine, i controlli dopo l'incendio di Airola. Il nuovo rapporto dell'Istituto Zooprofilattico segnala 2 risultati non conformi per le diossine. Riguardano mais trinciato prelevato a Bonea ed erba da pascolo raccolta a Forchia. Entrambi i campioni erano destinati all'alimentazione animale. Questi risultati, precisa il rapporto, non possono essere estesi automaticamente al latte, derivati o a tutte le produzioni locali. Sono stati avviati ulteriori accertamenti. Quei esiti saranno comunicati dopo la validazione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:04.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà in miglioramento dopo il passaggio della perturbazione. Sulle regioni nord-occidentali preverranno schiarite sempre più ampie, mentre qualche residuo annuvolamento potrà interessare il Triveneto e le aree alpine orientali. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un clima più fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. Al centro il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti soprattutto lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica. Saranno possibili piogge e locali rovesci, mentre sulle regioni tirreniche le condizioni tenderanno gradualmente a migliorare. Sulla Sardegna il tempo sarà caratterizzato soprattutto da una ventilazione sostenuta di maestrale, con mari agitati e temperature in diminuzione. Al sud e in Sicilia si concentrerà la parte più attiva della perturbazione. Il cielo sarà molto nuvoloso, con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. I fenomeni potranno risultare intensi soprattutto sulle regioni peninsulari meridionali, con condizioni di instabilità destinate a persistere anche nelle prossime ore. Sulla Sicilia si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con possibili rovesci e temporali. Un miglioramento più deciso è atteso nel corso del fine settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del paese, con un calo più evidente nelle zone interessate dalle precipitazioni. A nord le massime potranno scendere localmente sotto i 20 gradi, mentre al centro si manterranno generalmente intorno ai 20-24 gradi. A sud il clima resterà relativamente più mite, ma con valori in graduale diminuzione. I venti saranno moderati, localmente forti, con una progressiva rotazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Particolarmente intenso il maestrale sulla Sardegna, dove sono previste raffiche fino a 70-80 km orari, soprattutto lungo le coste occidentali. Raffiche sostenute potranno accompagnare anche i temporali sulle regioni tirreniche e meridionali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente mosse o molto mosse sui bacini occidentali, con mare agitato attorno alla Sardegna e possibili onde superiori ai 3 metri lungo le coste esposte. Molto mossi anche alcuni settori del Tirreno e dello Ionio, mentre sull'Adriatico il moto ondoso sarà più contenuto, soprattutto nella parte settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.